Demi tre, mi sono rabbiati, chi ti canti mai con rabbia, sta smattissima.